sumarmi all'aere che respiri e in grande spazio dirmi illusione, junto con tu vita.